ma come farò senza più amar, ma come farò senza baciar, ma come farò a non farmi tentar. Luna, luna, tu non mi guardar, luna, luna, tu non curiosar, luna, luna, tu non parla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor, ogni stella in ciel parla

Yale, ya, ya, yale, c'è un bel gatto, gatto, gatto, l'asinello, nel, nel, nel, nel, c'è la capra,